0: Radio 1.
1: Poleti e innamorati.
2: Ci spositivo, non è? Da lui è un uomo. Sve povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.